0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: dokar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Ajigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: Wato Mandallan Gaida Ali Raps unguwa uku a cikin wannan shiri na fagen wasanni da ya zo muku daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio mai yada shirye-shirye a kan mita 97.3 Zangona FM. Wannan agogon muke nuni da karfe 12 saura mintuna 5 da misalin karfe 12 zamu leka sashen labarai da lamuran yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron ma duk inda kuke fadin duniya a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana da fatan Allah yayi mana jagora kuma ya kara wa rayuwar mu albarka na farin cikin ci gaba da kasancewa tare da ku a wannan zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka bari mu leka sashen mu na talla mu dauki waɗannan sakonni
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: a sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: albasa ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0806567589
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

ba tare da wata yin shakka ba. Ya fito karayu rayuwa ne gamsarwa fiye da kaza matsalolinka da kanka. Wannan shine abin da yafi dacewa. Kana da damar magana a nan gaba. Ka tuna ba kana wahala